0: bersama sama kami di National FM.
1: National FM, sentiasa di hati.